via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo.

Mi hai detto non ti amo più. Quella che cerco non sei tu. L'hai detto tanto per parlare. Ci godi un sacco farmi male.

mi hai detto non ti amo più. Ok. Ok, se questo che vuoi tu. Non farti scrupoli.